ho scoperto, intanto volano gli anni, tra le emozioni e gli affanni, e ti risvegli già vent'anni. Della moda, la pubblicità ci frega e poi ci veste tutti uguali. Figli della televisione, che violenza senza miti né ideali.